Balam khol bu amul tambu ci leer seitan ni ci bir di four fum ko yabal mu dal di bur rajimi bajjo jekunam.

0: dal xol yi ci jang ak sikar ak di xelaat yalla ak di teewul ay mbir nan bayyi xel dunde ci deg bammel yu aw yu fess barsaq fi sam yu
1: billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim